dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resesti di questo spesso. E la cui lei della pensione, in exigias rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a te mi sei mai farà smiraggio,

Cavaliro en batalo vine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaggio.

fleuris la horizonto, c'è si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta o spegulo mi senza censuro, i per ma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che a te sei noi farà smiraggio.

l'orizzonte, c'è si sfora la cielo, hai perciò essa schi il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morighi che essa svino, adesso si stinta porta poco, anta ospe culo mi senza censuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

sfioris la orizzonte, c'è le si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta a scafo anche da pioco, dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostegulo mi senza censuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vagino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te mi farà smiraggio.

Cavaliro en batalo, vine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.

restis la horizonto, ci restis fora la cielo. Cai fetto essas chi el filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morigi che essa sviro, adesso si stinta porta loco. Anta ostegulo mi senza insuro, i per maso culo mi chiedeva spri. E da vagino, inter la cruro.

Dormi in autobuso, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, te la desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te sei noi farà sfiragoni, c'è il